rinjin na da da chidun lerima shyaru yuk am rinjin sa mus kriso kinjak sumba kyapru simge kanan lagi ma dolma kyoi japtan poito chenesik toi baning ngo san nomber rinjin uttam che agash bani tabang yansin chuso bishnup tik manpak lerimba nang chasang tuitur rinjin na nupdik tuzen di sumdo da chukun lerim agash bani tilakir yansin chuso na hindi ka sanyin tuzen isli karma lenga che injik ka sanyir sanasa